0: gravitano roteando come massi da altissimi monti in rovina.
1: All right, let's go.
0: Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

solo spirito. Chiuse, si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.

incontrai un giorno un signore. Quando stava per andare, vidi che era vestito d'amore. Aveva un cilindro nero, gli stivali rossi e una giacca a fiori. Barba e capelli erano lunghi e neri, e al posto degli occhi aveva

Oh, senza tappi un bordello della Madonna. Allora, Del Piero e Totti sono a caccia di leoni. Praticamente a un certo punto, chissà come finisce. Ok. Del Piero spara un leone, non manca, fa no. Ci lecca e Totti fa ma che ci lecca? Questo ci sbarra in bocca. Porco Dio, Dagerman, solo concetti seri espressi su questo palco oggi, tranne che in questo set che spero duri tra 25 e 27 minuti. Beh, anche perché altrimenti qua

si è rotto, non va, si è rotto. Oh, si è rotto, papà, non funziona, si è rotto. Mamma, non funziona, porco Dio. Porca Madonna, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio. A proposito, porco Dio, Evangelion anche parla di queste cose. Anche, eh? Ah, scusate, scusate, ho appena preso che... Okay. Ho appena preso! Qual è la prossima? Funziona? Funziona? Minchia, se funziona! E funzionava! Foo Fighters! Scusate, Calvario!

0: Bene, cover dei Foo Fighters fatta. Adesso arriva. Inizia con la C, vero? Ditemi solo se inizia con la C. Inizia con la C, inizia con la C.
1: Facciamo in avanti. And that was Dagger Man. I wish I could play more, but there's only so much time. As promised, I'd like to share some of the audio from the interviews with Dan and Vito. This little clip is from Dan. I'd like to keep it in Italian because he says some personal things. He tells his story, and I'd like it to be in his voice. He explains that he grew up about 500 meters from Echidna, and then him and Vito talk about their first experiences there.
2: Sì, abito letteralmente a 500 metri da Echidna. Ci venivo quando ero ragazzino, sì, 15 anni fa più o meno, alle serate che facevano drum and bass e qualche serata, quelle che organizzava Gianfranco con le BM e con le Dark, perché in quel periodo lì abitavo a Staggia.
3: Quindi, poi io gli ho detto che uno dei primi ricordi che ho è che te mi hai portato a una serata qua che è stato tipo il mio secondo concerto, che c'erano dei gruppi melodic death metal, non so se te lo ricordi.
2: Veramente?
3: Lo ricordo, sì. C'era anche Dario.
2: Vabbè, sì, il nostro primo concerto è stato i Punk.
3: Lo so, quello lo so, infatti ho detto
2: e
3: secondo
2: lo dobbiamo concerto. Dire, ragazzi, primo concerto della vita.
3: Pancreas in Acquaragio.
2: In Acquaragio Mirandola, tipo 2000...
3: Dario, occhiali spaccati.
2: No, i miei.
3: Ai tuoi?
2: I miei occhiali rotti. Va bene queste cose qua da dire? E dopo sì, ci siamo avvicinati un po', posso dire, parlare di musica, quelle cose lì.
1: After Daggerman came Shizune from Linguino, Italy. They're the only band to have played all the editions of Impact. They've been active for about 25 years, and people were willing to stand in the oppressive sun rather than seek shelter in the shade. Shizune competed with the sun and won. That was quite impressive.
4: Abbiamo quasi finito.